sorry to waste your time. Then I think to myself, why now?

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Son las 3:31 minutos.
3: Radio Cali.

i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Son las 4:32 minutos. Radio.

non sarà, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Kalima.
2: In Radio Kalima suena Baby K, Tuca Macarena.
3: Baby K.

0: scorsa. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Secondo i media locali, 7 sono italiani e non ci sono sopravvissuti. Oltre a loro sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. La Farnesina segue la vicenda. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26. In 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto. L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Sono salite intanto a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Medio Oriente, è arrivato nelle ultime ore l'annuncio del presidente americano Donald Trump in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco a patto che si arrivi subito ad un accordo. Continuano invece i bombardamenti su Gaza, 8 persone sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, nella seconda arriva un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya delle Stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave. Esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro. In amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone. La giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor.

0: Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio Calina.
3: Buongiorno dalla redazione. Dietro front di Donald Trump, il presidente americano ha annunciato di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. 8 persone sono rimaste uccise in seguito ai raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di aver sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Il mezzo ha preso fuoco subito dopo lo schianto. I voli erano ripresi soltanto da un giorno dopo essere stati sospesi a causa dei forti venti della zona. L'emergenza migranti a Ceuta sarà affrontata a martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della tragedia.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la seconda guerra punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Son las 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Si tratta di due donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e due 24enni. Secondo quanto riferito, si trattava di due famiglie amiche tra loro. Il presidente americano Trump ha fermato i previsti bombardamenti in Iran dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'emittente israeliana N12. Ma per l'Iran, se Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva è solo perché non ha più i mezzi sufficienti. Conflitto Mosca-Kiev. Due persone sono state uccise nella regione di Saratov, nel sud-ovest della Russia, a seguito di un attacco da parte di droni ucraini. Le forze armate russe hanno invece bombardato anche la scorsa notte con missili e droni infrastrutture portuali e navi ucraine nel Mar Nero. Missili russi anche su Kiev, colpita l'ambasciata lituana. Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. Calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità, la cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurentiis ha rilanciato le ambizioni del club. Mi manca solo la Champions. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva.

0: possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1973.

0: Bentrovati, buona domenica 2 agosto con il GR delle buone notizie. Sulle Dolomiti quest'anno per combattere l'overtourism non ci saranno sanzioni, ma ci saranno i ranger a spiegare cosa si può fare e cosa non si può fare. Dall'estate quindi entrano in servizio i Sudtirol e Alto Adige Ranger al lago di Brais, sul Seceda, lungo i principali passi dolomitici nei dintorni della chiesetta di Ranui e di Santa Maddalena in Val di Funes. Tutti luoghi amati e frequentati dai turisti, molto fotografati e che attirano tantissime persone ogni estate. L'intento è promuovere un dialogo con i turisti per chiedere loro di adottare comportamenti più consoni e saggi nel luogo dove si trovano. E stiamo in montagna, ma in Svizzera, dove tra i picchi frastagliati delle Alpi Voldesi è stata costruita una gigantesca altalena di 12 metri per guardare il panorama volteggiando a 2110 metri d'altitudine. È tutta di metallo a forma di V e sembra proprio di volare. Sull'altalena gigante si può salire massimo in 3 persone insieme, tutte sedute con manubrio e cinghie di sicurezza in modo che non ci siano pericoli di essere sbalzati fuori. Italiani viaggiano tanto e l'ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile italiano, ha rivelato che abbiamo stabilito un nuovo record con 8.446 voli assistiti. Il record precedente era di 8.340 voli del 27 luglio scorso, ma già il record dell'anno scorso era stato battuto il 12 luglio con 8.350 voli. Ovviamente il nuovo record potrebbe anche essere superato nel mese d'agosto e siamo tutti curiosi di sapere che succederà. Intanto però ENAV si conferma miglior service provider d'Europa, un motivo per essere orgogliosi di essere italiani. Un furto trasformato in una straordinaria lezione di umanità è la storia di Jacopo Lolli, un giovane disabile di Padova, che nel giro di pochissimi giorni è passato dalla disperazione per aver perso la propria carrozzina rubata da qualche malvivente senza scrupoli, alla commozione di ricevere un aiuto inaspettato dalla famiglia di una delle personalità più simboliche dello sport italiano, quella di Alex Zanardi, che ha deciso di rispondere all'appello del giovane prestandogli la carrozzina che fu proprio del compianto campione paralimpico scomparso lo scorso maggio. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Caribe.
1: En Canarias.
2: Es la hora 9:31 minutos.
3: Sono le 9:31 minuti. Radio Caribe.
4: Buongiorno dalla redazione. 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage alla stazione del 2 agosto 1980. Quel segno profondo è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto in un messaggio il capo dello Stato Mattarella, aggiungendo: la strategia neofascista voleva distruggere libertà e democrazia. È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. A dare la notizia è il padre, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. 7 turisti italiani risultano tra le 13 vittime dello spaventoso schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie, entrambe originarie di Monza, che si conoscevano da tempo. Si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dalle forti raffiche di vento, aperta un'inchiesta. Il presidente americano Trump ha fermato i previsti bombardamenti in Iran dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'emittente israeliana N12. Ma per Teheran, se Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva, è solo perché non ha più mezzi sufficienti. Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso. Domani saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Resteranno col bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. È

Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono passati 46 anni, ma Bologna non dimentica. Da Piazza Medaglie d'Oro l'omaggio alle 85 vittime e agli oltre 200 feriti della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Molteni. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna, Lepore. Presenti anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichie coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Aperto un fascicolo dalla procura peruviana, si fa strada all'ipotesi che l'aereo si è precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Notte tranquilla ai Campi Flegrei dopo lo sciame sismico iniziato venerdì alle 19:46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Proseguono le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli, spollate finora circa 300 persone. Calcio in casa Juve, il Colombo Anidei. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Joy Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave, esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro, in amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore.

0: fare progressi significativi, in amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días. Estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844. De lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber. Tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: bentrovati, buona domenica 2 agosto con il GR delle buone notizie. Sulle Dolomiti quest'anno per combattere l'overtourism non ci saranno sanzioni, ma ci saranno i ranger a spiegare cosa si può fare e cosa non si può fare. Dall'estate quindi entrano in servizio i Sudtirol e Alto Adige Ranger al lago di Bryce, sul Seceda, lungo i principali passi dolomitici nei dintorni della chiesetta di Ranui e di Santa Maddalena in Val di Funes. Tutti luoghi amati e frequentati dai turisti, molto fotografati e che attirano tantissime persone ogni estate. L'intento è promuovere un dialogo con i turisti per chiedere loro di adottare comportamenti più consoni e saggi nel luogo dove si trovano. Stiamo in montagna, ma in Svizzera, dove tra i picchi frastagliati delle Alpi Voldesi è stata costruita una gigantesca altalena di 12 metri per guardare il panorama volteggiando a 2110 metri d'altitudine. È tutta di metallo a forma di V e sembra proprio di volare. Sull'altalena gigante si può salire massimo in 3 persone insieme, tutte sedute con manubrio e cinghie di sicurezza in modo che non ci siano pericoli di essere sbalzati fuori. Gli italiani viaggiano tanto e l'ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile italiano, ha rivelato che abbiamo stabilito un nuovo record con 8.446 voli assistiti. Il record precedente era di 8.340 voli del 27 luglio scorso, ma già il record dell'anno scorso era stato battuto il 12 luglio con 8.350 voli. Ovviamente il nuovo record potrebbe anche essere superato nel mese d'agosto e siamo tutti curiosi di sapere che succederà. Intanto però ENAV si conferma miglior service provider d'Europa, un motivo per essere orgogliosi di essere italiani. Un furto trasformato in una straordinaria lezione di umanità è la storia di Jacopo Lolli, un giovane disabile di Padova che nel giro di pochissimi giorni è passato dalla disperazione per aver perso la propria carrozzina rubata da qualche malvivente senza scrupoli alla commozione di ricevere un aiuto inaspettato dalla famiglia di una delle personalità più simboliche dello sport italiano, quella di Alex Zanardi, che ha deciso di rispondere all'appello del giovane prestandogli la carrozzina che fu proprio del compianto campione paralimpico scomparso lo scorso maggio. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Estate 2011.
3: Se va! Nossa! No

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Son las 11:31 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. È stata confermata dalla Farnesina l'identità delle 7 vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di 2 famiglie residenti a Monza e Seregno. In volo sulle linee di Nazca le raffiche di vento tra le possibili cause dell'incidente. A bordo c'erano 13 persone, 11 passeggeri, un pilota e una guida turistica. A 46 anni di distanza Bologna ricorda la strage alla stazione del 2 agosto 1980. La città è in corteo per ricordare gli 85 morti. La strategia neofascista voleva distruggere libertà e democrazia, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, e il governo manda il sottosegretario Molteni che parla di attentato neofascista. Medio Oriente e media sauditi confermano il principe ereditario saudita Bin Salman. In una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Trump ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Intanto almeno 9 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Sono circa 73.500 i migranti rientrati in Marocco dopo essere entrati in massa lo scorso 30 luglio a Ceuta, nella maggiore crisi migratoria finora registrata nella città autonoma. Secondo le stime delle forze di sicurezza citate da Efe, il bilancio delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave è salito a 71. Nonostante l'ondata di caldo torrido che da giorni sta portando afa e temperature vicine ai 40 gradi in tutta Italia, la giornata di oggi sarà caratterizzata anche da condizioni di maltempo in diverse aree del paese. Allerta gialla per piogge temporali in 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. È tutto, a più tardi.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran gela Donald Trump, che aveva annunciato lo stop agli attacchi su richiesta di Teheran. Non c'è alcun accordo per la riapertura di Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti, fa sapere la Repubblica Islamica, smentendo di aver chiesto lo stop ai raid. 7 persone, 2 famiglie di Monza e Seregno, tutti amici in vacanza in Perù, poi lo schianto al suolo del piccolo aereo sul quale stavano volando verso Nazca. Nessuno è sopravvissuto. A bordo in totale 13 persone. Il velivolo ha preso fuoco, impedendo ogni possibilità di soccorso. Fu terrorismo feroce, così la Premier Meloni ricorda sui social la strage di Bologna nel giorno del 46esimo anniversario, una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale. La strategia neofascista, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, voleva distruggere libertà e democrazia. Omicidio a Montese, un uomo è stato accoltellato a morte questa mattina in un'abitazione nel centro del piccolo comune dell'Appennino Modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. La vittima avrebbe origini straniere. Calcio, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 18 il Torino affronta il Barley. Testa anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma.

0: Gaia. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Una domenica dalla redazione. La Farnesina ha confermato la morte di 7 italiani nell'incidente di un piccolo aereo in Perù. Le vittime sono 2 famiglie di Monza e Seregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Morti anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Il maltempo tra le cause dell'incidente. Notte tranquilla nei campi flegrei, dalla mezzanotte sono state solo 4 le scosse di terremoto registrate dai sismografi, tutte di lieve entità. Centinaia di sfollati a Pozzuoli, mentre è stato riaperto il porto. Bologna ricorda la strage alla stazione a 46 anni dalle esplosioni che costarono la vita a 85 persone. Il segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione. Per Schlein, matrice neofascista, chi governa deve conoscere la storia. È morto Mattia Maestri, il 13enne di Coredo in Trentino, che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dall'Escherichia coli. Una sentenza dalla Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo inevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Calcio è finita la telenovela Colomanico, l'attaccante francese che è arrivato a Torino per firmare con la Juventus. Ora le visite mediche e poi la firma sul contratto. L'obiettivo della società bianconera è finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
5: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
4: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
5: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
4: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
5: Infórmate en ccgranmanzana.com.
4: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Una domenica dalla redazione. La Farnesina ha confermato la morte di 7 italiani nell'incidente aereo in Perù. Le vittime sono 2 famiglie di Monza e Seregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Morti anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Il maltempo tra le cause dell'incidente. L'emergenza migranti di Ceuta sarà martedì al centro di una riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dei paesi UE. Secondo quanto confermato da fonti di governo, l'Italia col ministro Piantedosi porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Bologna ricorda la strage alla stazione a 46 anni dalle esplosioni che costarono la vita a 85 persone. Il segno profondo inciso nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce per Schlein, matrice neofascista, e poi attacca: chi governa deve conoscere la storia. Un 30enne ivoriano è stato accoltellato a morte in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo già stato fermato. Secondo le prime notizie, l'omicidio è avvenuto dentro una palazzina della centralissima via Righi, ancora da chiarire le origini della lite. Ancora la temperatura roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso, domani saliranno a 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 e la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo, il raccolto è a rischio. È tutto, a più tardi.

0: Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto.

0: música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
1: 1965.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Son las 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La nave Taon di Revel della Marina Italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa vicino Pantelleria. Lo fa sapere il Ministero della Difesa spiegando che la Taon ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Paio per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. Salgono a 5 le vittime dell'attentato al ristorante italiano Balsi Rossi di Mosca in piazza Kudrinskaya. Nella deflagrazione sarebbero rimasti illesi lo chef napoletano Carmine Alfieri e componenti della sua brigata di cucina. A riferirlo è l'ambasciata della Federazione Russa in Italia. La Farnesina ha confermato invece la morte di 7 italiani nell'incidente aereo in Perù. Sono 2 famiglie di Monza e Siregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta al maltempo tra le cause dell'incidente. Bologna ricorda la strage alla stazione che costò la vita a 85 persone, segno profondo inciso nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce, per Schlein matrice neofascista, poi attacca chi governa deve conoscere la storia. Calcio, visite mediche completate per Randal Colomani, pronto a vivere la sua seconda avventura alla Juventus. Il classe 98 è arrivato a Torino questa mattina pronto alla firma sul contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: 1982.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:34 minutos.
2: Sono le 16:34 minuti.
3: Buona domenica dalla redazione. La nave Taon della Marina Militare Italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa vicino Pantelleria. Lo fa sapere il Ministero della Difesa spiegando che la Taon ha effettuato un controllo sulla petroliera per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzata a battere. Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Gli Stati Uniti, scrive Trump su Truth, sono pronti a intervenire con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. L'emergenza migranti di Ceuta sarà martedì al centro di una riunione di emergenza dei ministri dell'interno dei paesi UE. L'Italia porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. La strage di Bologna, una matrice neofascista, lo dice la leader del PDL Schlein, chiedendo al governo di riconoscerlo. Schlein ha parlato a margine della commemorazione legata alla strage del 2 agosto 1980, costata la vita a 85 persone. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani salgono a 23, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto. È giornata da bollino nero sulle autostrade, con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza. È tutto.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Caie Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: giusta. Radio Calima, l'estate è qui.
1: Estate 1965.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Sono le 17:33 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Tragedia sulla Terni Rieti, dove è avvenuto un incidente che ha coinvolto un pullman, un camper e due auto. Il bilancio è di 5 vittime e 5 feriti. Sul posto c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco. A Varese invece un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa d'omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. La vittima è un 36enne che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. La Marina Militare Italiana ha intercettato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'UE. L'operazione si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, con la Russia che accusa l'Ucraina di aver colpito l'area della centrale di Zaporizhzhia. Due elicotteri antincendio si sono scontrati a ovest di Atene in Grecia. I due piloti di uno dei due mezzi sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio. Arriva la quarta medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato l'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna. Un altro risultato prestigioso che arricchisce il medagliere azzurro nella rassegna continentale. È tutto, a più tardi.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Di 5 morti e 27 feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Nella Bresciano invece una donna di origini straniere è stata accoltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. A colpirla sarebbe stato l'ex marito. L'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'UE. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine. Si sono tenute questa mattina le celebrazioni per ricordare la strage di Bologna avvenuta 46 anni fa. La marcia è andata da Palazzo d'Accursio fino a Piazza Medaglie d'Oro prima del minuto di silenzio alle 10:25, ora dell'attentato. Come di consueto, i rappresentanti delle istituzioni hanno incontrato i familiari delle vittime in comune. Calcio è ufficiale, il passaggio di Colomoni alla Juventus lo comunica il Paris Saint-Germain con una nota, dopo che questa mattina l'attaccante francese era atterrato all'aeroporto di Caselle a Torino. Ufficiale anche il colpo alla Ibegovic, il classe 2007 ha firmato fino al 2031. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio Calima.

0: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
1: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
0: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
1: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también cines Odeón.
0: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
1: Infórmate en ccgranmanzana.com.
0: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com. Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:32 minutos.
2: Sono le 19:32 minuti. Radio Calina.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: trovati, buona domenica 2 agosto con il GR delle buone notizie. Sulle Dolomiti quest'anno per combattere l'overtourism non ci saranno sanzioni, ma ci saranno i ranger a spiegare cosa si può fare e cosa non si può fare. Dall'estate quindi entrano in servizio i Sudtirol Alto Adige Ranger al lago di Bryce, su Seceda, lungo i principali passi dolomitici nei dintorni della chiesetta di Ranui e di Santa Maddalena in Val di Funes. Tutti luoghi amati e frequentati dai turisti, molto fotografati e che attirano tantissime persone ogni estate. L'intento è promuovere un dialogo con i turisti per chiedere loro di adottare comportamenti più consoni e saggi nel luogo dove si trovano. Stiamo in montagna, ma in Svizzera, dove tra i picchi frastagliati delle Alpi Voldesi è stata costruita una gigantesca altalena di 12 metri per guardare il panorama volteggiando a 2110 metri d'altitudine. È tutta di metallo a forma di V e sembra proprio di volare. Sull'altalena gigante si può salire massimo in 3 persone insieme, tutte sedute con manubrio e cinghie di sicurezza in modo che non ci siano pericoli di essere sbalzati fuori. Italiani viaggiano tanto e l'ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile italiano, ha rivelato che abbiamo stabilito un nuovo record con 8.446 voli assistiti. Il record precedente era di 8.340 voli del 27 luglio scorso, ma già il record dell'anno scorso era stato battuto il 12 luglio con 8.350 voli. Ovviamente il nuovo record potrebbe anche essere superato nel mese d'agosto e siamo tutti curiosi di sapere che succederà. Intanto però ENAV si conferma miglior service provider d'Europa, un motivo per essere orgogliosi di essere italiani. Un furto trasformato in una straordinaria lezione di umanità è la storia di Jacopo Lolli, un giovane disabile di Padova, che nel giro di pochissimi giorni è passato dalla disperazione per aver perso la propria carrozzina rubata da qualche malvivente senza scrupoli, alla commozione di ricevere un aiuto inaspettato dalla famiglia di una delle personalità più simboliche dello sport italiano, quella di Alex Zanardi, che ha deciso di rispondere all'appello del giovane prestandogli la carrozzina che fu proprio del compianto campione paralimpico scomparso lo scorso maggio. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1991!

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.

oltre 247.000 persone, seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:32 minutos.
2: Sono le 21:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ¡1976!

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:31 minutos.
2: Sono le 22:31 minuti. Radio Calina.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: Te amo, te amo.
3: For you.

0: En Canarias.
1: Es la hora 23:30 minutos.
2: Sono le 23:30 minuti. Radio Cali.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove